Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: RP the Fallen Blickies.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì

0: what she has to say.
1: You hear me? The only way I'm seeing it now.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: RadioTalpa.it. Rock on.
1: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can.

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Susie 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Susie una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza

Una accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues, duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Susy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

Won't you come see me, Queen Jane? Won't you

repetition. Won't you come see me, Queen Jane?

proposito, ricordate di utilizzare Shazam per sapere titoli e autori delle selezioni musicali di Avatar.

0: Bella musica, vero? Sono alcuni brani che erano ignoti al mio creatore Maurizio e che lui ha shazammato in questi ultimi anni. Shazam è infatti un'applicazione software portentosa, gratuita, utilissima per individuare titolo e autori a partire dalla loro musica. Bene, il tempo stringe, vi saluto. Io sono la virtuale Elsa e questo era Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9, oggi dedicato a Shazam. A proposito, ricordate di utilizzare Shazam per sapere titoli e autori delle selezioni musicali di Avatar. Ciao!
1: Riccardo Pellegrini presenta... Ora musica.

0: Questo weekend, il sabato e la domenica, per riascoltare le novità della settimana e quei brani che abbiamo ad alta rotazione tra le nostre promozioni dell'estate 2026. Bentrovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Un po' di novità ve le ho già fatte ascoltare ieri, le altre arrivano tra poco. Subito invece, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking. We've got to walk and don't look back.
2: Don't look back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità al primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control. And then-

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze, o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente, niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, danze per tutti. Well, I, well, I.

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quella di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo, Let Me.

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: niente prove. Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità, il mare e il sole insieme sono spariti.

Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Ogni segnato calle provo contrario la tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte. Se in fra due poggi siedi ombrosa valle, ivi si acquieta l'alma sbigottita e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme. Or s'assicura, e il volto che lei segue, ov'ella almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un pensier nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Aspetta primavera, aspetta che stu velo scura, rovinta, non sapere più, aspetta. Aspetta una giornata sincera, una d'aria, una da luce, una docela. E a bella primavera dolorosa è venuta, ma per tantata gente non per me. Io solita è passata, fresca, priata, allera. E fermata non sé, se ne è fuiuta. E sta che addorma, afosa, abbagliando, pesante, che martirica che sì. Venisse autunno e caressa il fronte lentamente. Zimmo silenzio suo, coppa stu mondo. Ma che vuoi? Ma che guarda? Tanto lontanamente, anima mia scontenta. Che desideri più, se è troppo tardi.

O il tetro palazzo Madama, la sera, la folla che imbruna. Rivedo la povera cosa, la povera cosa che mama, la tanto simile a una piccola attrice famosa. Ricordo, sul labbro contratto, la voce appena s'udì. O Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Sperando che fosse deserto, varcammo l'androne, ma sotto le arcate sostavano coppie d'amanti. Fuggimmo all'aperto, le cadde il bel manicotto, adorno di mammole doppie, o noto profumo disfatto di mammole e di petigrì. Ma Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Il tempo che vince non vinca la voce con che mi rimordi, o bionda povera cosa, nell'occhio azzurro pervinca, nel piccolo corpo ricordi la piccola attrice famosa. Alzò la veletta, s'udì, o misera tanto nell'atto, ancora che male t'ho fatto, Guido, per farmi così. Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo, passavano giovani gaie. Avevo un cattivo sorriso, eppure non sono cattivo, non sono cattivo, se qui mi piange nel cuore disfatto la voce. Che male t'ho fatto, o Guido, per farmi così?

Vorrei poter soffocare nella stretta delle tue braccia, nell'amore ardente del tuo corpo, sul tuo volto, sulle tue membra struggenti, nel deliquio dei tuoi occhi profondi perduti nel mio amore, questa credine arida che mi tormenta. Ardere confuso in te, disperatamente, quest'insaziabilità della mia anima, già stanca di tutte le cose prima ancor di conoscerle, ed ora tanto esasperata dal mutismo del mondo, implacabile a tutti i miei sogni e dalla sua atrocità tranquilla, che mi grava terribile e non curante, e nemmeno più mi concede la pacatezza del tedio, ma mi strazia tormentosamente e mi pungola atroce, senza lasciarmi urlare, sconvolgendomi il sangue, soffocandomi atroce, in un silenzio che è uno spasimo, in un silenzio fremente, nell'ebbrezza disperata dell'amore di tutto il tuo corpo e della tua anima perduta, vorrei sconvolgere

0: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Fratelli, di Giuseppe Ungaretti. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: about. I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
1: But you know you, and you know me. We brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
2: Radio Talpa, only the best.
3: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
4: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
5: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Era Simone con Non piangere mai, una canzone del 2006 dal suo LP Sesso, Gioia e Rock and Roll. Il cantante, al secolo Simone Tomasini, debutta a Sanremo nel 2004 col brano È stato tanto tempo fa, per l'etichetta Bollicine di Vasco Rossi. Ad oggi ha inciso 6 album, ora la versione originale Guns N' Roses Don't Cry.

la voce della compianta Catherine Spaak con quelli della mia età. La cantante di origine belga, naturalizzata italiana, ha inciso 7 album ed ha recitato in diversi film, quali Dolci Inganni, della Tuarda, 18 anni al sole, Il Sorpasso, La Parmigiana e vari altri. La versione originale di François Hardy.

0: la delicata voce di François Zardy con uno dei suoi brani più famosi, Tout le garçon et les filles, cover italiano curato da Catherine Spack.
1: Ora Mario Tessuto,

era Mario Tessuto con Rivoglio Lei, brano del 1998. Mario Tessuto, all'anagrafe Mario Bongiovanni, dal 1966 ha inciso una decina di album con altalenante successo. Il suo più grande hit rimane la famosa Lisa dagli occhi blu. Il brano Rivoglio Lei, uscito nel 1969, è scritto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro. Ora Eric Carmen.

0: grande successo per Eric Carmen, All By Myself, ma Mary Tessou incide questa versione nel 1976.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

la bravissima cantante Paola Turci con L'amore va, dal suo long play del 1997 Oltre Nuvole, il suo primo lavoro con la nuova label Wea. Il vinile conquistò il disco di platino per le 150.000 copie vendute. La canzone è la cover di Death Love di Jim Capaldi, famoso batterista della band anglosassone Traffic.

Triste amore, dalla voce di Caterina Caselli, struggente versione di un epico brano di Cat Stevens, Sad Lisa. Il disco risale al 1972, quarto lavoro dell'artista inglese, Tea for the Tillerman, Sad Lisa.

era Cat Stevens con Sad Lisa, brano tratto dal suo LP Tea for the Tillerman, vinile che conquistò 3 dischi di platino. Ed ora Donatello.

la particolare voce di Donatello, nome d'arte di Giuliano Illiani, col brano 100 volte lei, secondo singolo della sua carriera. La canzone risale al 1970 ed è compresa nel suo primo omonimo Long Play, e la cover della celebre All I Have to Do is Dream, qui nella versione degli Everly Brothers.

Ero gli Everly Brothers con il grande hit All I Have To Do Is Dream. Donatello nella sua lunga carriera ha inciso 3 album ed è tuttora in attività. Nel 1968 accompagnò Gianni Morandi e rimase fino all'anno successivo. Ora Gino Paoli.

l'accattivante voce di Gino Paoli con Per me ci sei tu, una traccia del suo LP del 1966, Appropriazione indebita. Le 12 canzoni del disco sono prodotte da Adriano Celentano e la versione di I'm Glad There Is You con la voce di Seth MacFarlane, brano del 1941, composto da Jimmy Dorsey e Paul Madeira.

0: centinaia sono le cover per questo brano.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: E con questa meravigliosa canzone datata 1981 dei Soft Cell, cioè la cover dei Soft Cell di Tainted Love, parte la nostra puntata di BFF dedicata proprio al 1981. E noi siamo
1: Lucille
0: e Deville.
1: Eva,
0: va bene, è dedicata appunto agli anni in cui ci siamo conosciuti. Io e Lucy ci siamo conosciuti nel 76, però eravamo già, forse eravamo nella pancia delle nostre mamme. Vabbè, insomma, eravamo all'asilo. Questa trasmissione è dedicata a tutti gli anni in cui ci siamo conosciute. Siamo all'81, quindi siamo già alla settima puntata più o meno.
1: Aspetta, settima puntata.
0: Puntavamo con le manine un po' come i bambini.
1: Conto sì, io con le mani, io ancora sono, il mio livello è quello.
0: Siamo cariche e contentissime di presentare questa nuova trasmissione. Con noi alla regia c'è il mitico Enrico Simoncelli.
1: Ciao Enrico.
0: Siamo negli studi di Radio Talpa. Abbiamo diverse messe in onda, oltre che poterci ascoltare sui social, ci potete ascoltare anche sia su Radio Talpa che su Radio Icaro.
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro e alla domenica sempre su Radio Icaro alle ore 21.
0: Instagram e Facebook, quindi cercateci BFF.
1: Siamo ovunque nell'etere.
0: Siamo ovunque, non potete perderci, quindi BFF, le canzoni amiche, dovete assolutamente cercarci e piacciarci.
1: Si dice piacciarci? Ma sì, ma noi inventiamo anche parole nuove.
0: Allora, questa cover in realtà è una canzone scritta da Ed Cobb e inciso per la prima volta nel 65 da Gloria Jones come retro del singolo My Bad Boy Coming. Praticamente questa canzone, diciamo che ha avuto più successo come cover dei Soft Cell che nella versione originale, brano appunto più conosciuto della band, tant'è che erano stati soprannominati il duo di Tainted Love. Pensa un po'.
1: Wow.
0: Tu, Luci, cosa mi rispondi a un pezzo così forte?
1: Ah, con un altro fortissimo. Allora, canzone dei Journey, Don't Stop Believin'. Allora, non smettere di credere. Ha ottenuto nel 2024 la certificazione di canzone più importante di tutti i tempi da parte di Forbes. La rivista l'ha definita la più influente e il singolo di maggior successo negli Stati Uniti, tanto da essere certificato come la canzone digitale più venduta nel XX secolo, con 18 dischi di platino. Allora, durante la pandemia del Covid-19, la canzone è stata usata in alcuni ospedali come il New York Presbyterian Queens Hospital per incoraggiare pazienti e personale sanitario, perché non bisogna mai smettere di credere. Don't stop believing.

0: E lei era la meravigliosa Kim Carnes con Bette Davis High, bellissima questa canzone, anche questa è l'81, l'anno che stiamo dedicando musicalmente, l'anno a cui stiamo dedicando tutte le canzoni, certo, di quell'anno più o meno. Vi ricordiamo che noi non diciamo il Vangelo, quindi possiamo anche sbagliare qualche cosa, qualche informazione, perché le troviamo un po' vanvera su internet, non è che prendiamo la Bibbia della canzone, esatto. E quindi ci sono alcuni nostri amici che ci criticano e dicono: ma quella canzone non era di quell'anno, ma quella...
1: Ma insomma, perché noi lo facciamo apposta? Perché vogliamo vedere, esatto, brava, se sono sul pezzo i nostri ascoltatori. Scusami, eh?
0: Esatto. Questa canzone è basata sull'omonimo brano interpretato da Jackie DeShannon. Secondo il produttore Val Garay, la demo della canzone sembrava una canzone di Leon Russell, forse per quell'inciso di tastiera a tempo di polca. E diciamo che anche la stessa Bette Davis, attrice menzionata nel titolo e nel testo della canzone, ammise di essere un'ammiratrice di questa canzone e volle conoscere personalmente Kim Carnes, il cantautore che crearono la canzone o che lavorarono attorno ad essa, per ringraziarli di averla resa parte di dei tempi moderni, perché lei non era giovanissima,
1: no,
0: però la canzone è rimasta, ancora si sente radiofonicamente parlando,
1: sì,
0: molto
1: si sente,
0: bella.
1: Si sente. E io vi rispondo con Don't You Want Me, una celebre canzone synth pop del gruppo britannico The Human League, pubblicata nel 1981, è diventata un successo globale. La canzone, che esplora un tema di microdramma sulla fama e sul controllo, è stato un enorme successo commerciale e ha venduto milioni di copie, raggiungendo la vetta delle classifiche in diversi paesi, incluso il Regno Unito. Ovviamente è stata anche riconosciuta come una delle canzoni dance più grandi di tutti i tempi da pubblicazioni come il Rolling, sul giornale, no? Il Rolling Stone. Il testo è un dialogo tra un uomo e una donna che esprime il tema di una relazione complessa, esplorando temi come la fama, il controllo e l'emancipazione. Ho fatto un po' di casino, no, però volevo dire che del discorso della musica synth pop, perché negli anni 80 era uno stile molto usato, cioè che usavano tantissimo i sintetizzatori e le tastiere.
0: Certo.
1: Esempi, i Duran Duran.
0: Perché Depeche Mode, no?
1: Culture Club, Police e Depeche Mode. Ci arrivava anche Depeche Mode, ci arrivava anche a loro.
0: E quindi ci fai ascoltare?
1: Vi faccio ascoltare Don't You Want Me.

vi ricordate Molly Ringwald, quella bellissima ragazza attrice con i capelli rossi? Questa era Pretty in Pink dai Psychedelic Furs, e è pronta la colonna sonora di questo fantastico film, pubblicata anche questa nell'81 ed estratta dall'album della band che si intitolava Talk Talk Talk. Non c'entra niente con i Talk Talk, la band musicale. Mm-hmm. Il nome del brano appunto ha ispirato il film Bella in Rosa, un film dell'86 di cui i Psychedelic Furs riarrangiarono la canzone, e poi praticamente la prodotta da Steve Lillywhite, che è lo stesso storico produttore degli U2, dei Simple Minds, Talking Heads, Ultravox, Rolling Stones tra gli altri. Il brano parla di due donne che lo stesso Richard Butler conosceva quando viveva a Muswell Hill,

0: Pubblicata nel 1981, che fu loro il primo grande successo e l'ultimo singolo scritto da Vince Clarke prima che lasciasse la band, è diventata la prima hit dei Depeche Mode ed è considerato un esempio iconico del synth pop britannico. Questa canzone, scusa, ma io faccio sempre le dediche. La dedico a mia sorella, alla Laura, che è una super fan dei Depeche Mode. Non posso non dedicargliela.
1: Pardon. Assolutamente.
0: Potevo?
1: Grazie.
0: Potevo?
1: Anche auguri tardivi, cara Laura.
0: Eh già. E quindi lanciamo Just Can't Get Enough.

0: Miami, ed è ovviamente, stiamo parlando di Lio, che avete ascoltato ora con Amour Solitaire. Non so come si pronuncia il francese perché purtroppo non l'ho studiato. Questa canzone è meravigliosa, meravigliosa fino a un certo punto, però molto molto orecchiabile. Lio in realtà si chiamerebbe Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Capite perché?
1: Poverina.
0: Si è fatta chiamare Lio. Lio è una cantante attrice portoghese naturalizzata belga ed ebbe un periodo di grandissima popolarità a livello internazionale negli anni 80 proprio con questa canzone. Il suo nome d'arte deriva da un personaggio secondario del fumetto Barbarella.
1: Ah,
0: ricordatevi che anche il nome Duran Duran è venuto fuori da Barbarella.
1: Ah,
0: esatto, un film che era molto popolare in Francia negli anni 60-70. Tra un disco e l'altro lei si è dedicata anche al cinema con discreto successo. Negli ultimi anni ha cercato di liberarsi dell'immagine easy pop ormai soffocante, rivolgendosi al rock, e nessuno sa più che fine abbia fatto
1: il rock comunque. Era meglio easy pop.
0: Luci, io adesso ti lascio con qualcosa di molto romantico, però, vero?
1: Però io prima vorrei parlare un po' dei momenti indimenticabili del 1981.
0: Brava,
1: sì,
0: grande.
1: Perché ci sono state delle cose veramente molto importanti.
0: Era elementare.
1: L'81 eravamo da qualche parte eravamo di sicuro.
0: Aveva fatto la comunione già.
1: Mamma mia, cosa vuoi ricordarti? Allora, tieni forte. 20 gennaio 1981, Ronald Reagan, ex attore, diventa il 40° presidente degli Stati Uniti. Cioè, un attore. Io mi ricordo che a noi questa cosa, almeno a me, mi aveva stupito e sconvolto, perché allora chiunque poteva diventare veramente il presidente degli Stati Uniti.
0: Schwarzenegger ha seguito la sua ruota.
1: Lui non è diventato senatore, una cosa del genere. Poi, vabbè, in Cina, però anche questo sembra una cosa abbastanza ovvia, invece non è, viene aperta la prima filiale della Coca-Cola,
0: ecco,
1: in Cina.
0: Che si chiamava?
1: Coca, non lo so. E poi, ragazzi, indimenticabile, chi non ha visto Dallas, la soap opera americana? Dai, te non guardavi Dallas?
0: Non guardavo Dallas. Te guardavi Dynasty?
1: Io non guardavo Dynasty, però guardavo Dallas.
0: Guardavi Dallas?
1: Sì.
0: Non me l'hai
1: come
0: mai
1: Ewing?
0: Detto.
1: Come
0: non
1: no?
0: Mai
1: lo guardavamo in famiglia. E poi purtroppo un lutto molto triste. L'11 maggio a Miami muore di cancro a soli 36 anni il mitico Bob Marley, uno dei geni del panorama musicale mondiale. Il 13 maggio, te li dico tutti, Papa Giovanni Paolo II subisce un attentato quasi mortale da parte di Meb Ali Agca, killer professionista turco, non so, te lo ricordi, sì, sta cosa?
0: Sì.
1: E infine, che non è anche infine, perché ne ho tre, dai, te le dico tutte e tre.
0: Diceli dopo.
1: Le dico dopo le altre?
0: Sì.
1: Allora va bene, allora lancio questa canzone dolcissima, chissà perché l'ho scelta, On My Own di Nica Costa.
0: Perché fa freddo, quindi è il maglione.
1: No, questa bambina di 9 anni con una voce meravigliosa, ebbe un enorme successo estivo in Italia, e il brano è una versione italiana di una canzone di Irene Cara, te pensa,
0: che saranno famosi,
1: sì, che faceva parte della colonna sonora del film appunto Saranno Famosi, e la versione di Nica Costa registrata a Milano con la produzione di Tony Renis e Danny B. Biscuit, e quindi la canzone On My Own.

0: E lei era Loretta Goggi con Maledetta Primavera, una canzone bella, tipicamente autunnale.
1: Ma io la canto sempre, la canto in estate, in inverno, sempre.
0: Cosa è successo con Maledetta Primavera? Che è una canzone appunto dell'81, l'anno di cui stiamo parlando quest'oggi. È classificata però al secondo posto a Sanremo, superata da Per Elisa di Alice.
1: Ah, beh, insomma, Per Elisa. Anche Per Elisa.
0: Battiato, niente poco di meno. Okay. Cosa successe? Però, anagraficamente, scusate, storicamente, nell'80 Loretta Goggi aveva lasciato la RAI per realizzare il primo varietà della neonata Canale 5 dal titolo Hello Goggi. Già dal 79 la cantante era passata a incidere dischi per la UEA, con la quale aveva, nello stesso periodo aveva registrato l'album Il mio prossimo amore, che avrebbe dovuto essere promosso all'interno della trasmissione. Proprio durante le sessioni dell'album le fu proposto il brano Maledetta Primavera, che in un primo momento aveva il titolo diverso, Benedetta Primavera. Peraltro fu proprio la Goggi a insistere perché il testo fosse usato l'aggettivo maledetta, altrimenti giudicato troppo aggressivo dai discografici. E così fu un successo che ancora oggi viene ascoltato tantissimo.
1: Sì.
0: Luci, con questo io ho quasi finito, era il mio ultimo brano.
1: Allora io vi do altre due o tre informazioni del 1981.
0: Brava.
1: Questa è una formazione un po' forte. Il 5 giugno alcuni scienziati scoprono una nuova malattia che si sta diffondendo in Africa e la chiamano AIDS.
0: Aia.
1: La nuova peste di quegli anni. E ce la ricordiamo noi la paura,
0: sì.
1: La paura, proprio il terrore. Il 29 luglio invece nella città di Londra va in scena il matrimonio reale tra Carlo d'Inghilterra e una giovane ragazza di nome Diana Frances Spencer, destinata ad essere la più conosciuta Lady Di. E allora, dopo queste informazioni, io cosa vi faccio sentire? Johnny and Mary di Robert Palmer. Allora, sinceramente questa mi sa che è stata pubblicata nel 1980, ma da noi è arrivata nell'81.
0: Te la promuoviamo.
1: La promuovete nell'81. Quindi una canzone molto famosa che da noi è diventata molto famosa per una pubblicità che io non me la ricordo. Pubblicità memorabile della Renault. Te la ricordi?
0: Assolutamente no.
1: E quindi io vi lancio Johnny and Mary.

0: BFF Songs, le canzoni amiche.
1: Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Sono pronto.

0: E la mia ultima canzone per oggi era proprio Settembre, Alberto Fortis, che io adoro, bella, uno dei cantautori italiani che io adoro. E se c'è una canzone che può essere considerata almeno simbolo per il mese di settembre, proprio Settembre, perché veramente ricorda tutte le atmosfere di questo mese. È un manifesto dell'eclettica musicalità di Fortis, bisogna vederlo anche suonare dal vivo per capire di cosa stiamo parlando, perché veramente dal vivo merita. Io l'ho visto quando ero venuto a Rimini qualche anno fa. Settembre è una canzone che fin dall'incipit al piano ci ha sempre catturato, anche quando eravamo bambini, in corinari della caratura internazionale di un lavoro registrato a Los Angeles con musicisti internazionali. Anche se Fortis sappiamo che appunto è un cantautore italiano, e ha aperto anche i concerti di James Brown e Bob Dylan.
1: Wow.
0: E adesso ti lascio con l'ultima canzone, ma prima voglio dire, ricordare a tutti che questa è BFF, Best Friends Forever, la trasmissione condotta da Lucy Lucille e da Eva Eville. Ma quando andiamo in onda? Quando ci potete ascoltare?
1: Ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche alla domenica alle ore 15 su www.radiotalpa.it.
0: Vai Luci.
1: Bravissima. Io invece chiudo con una canzone dei Genesis, Abacab. Mamma mia, faccio fatica anche a dirla. È una traccia pop rock, appunto del 1981, che segna un allontanamento dal loro passato progressive rock, caratterizzata da un sound elettronico, come tutte le canzoni di quegli anni, e un testo dal significato non lineare, nato dalla scomposizione del titolo in tre sezioni musicali. Si è trattato di un brano di grande successo, diventata una delle canzoni più riconoscibili del gruppo e che riflette il coraggio della band di evolversi. E ricordiamo comunque che negli anni 80 abbiamo avuto tanti stili musicali, appunto il synth pop, pop rock, dance, hip hop, rap e la musica elettronica. E vai, chiudiamo coi Genesis con Abacab.

0: BFF Songs,
1: le canzoni amiche
0: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.
2: Radiotalpa.it

Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

famiglia con la labarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio.

0: Ma Cyborg! Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

Dopo Caparezza che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: cosa.
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

0: E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Sotto

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Still, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta, e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen, per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stones ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzan hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stones ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangsen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen il 4 agosto e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, cari amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale, con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Licia Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

Sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Le Moglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere. Fairy tales can come true, they could happen to

E allora, cari amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Monbarocco Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle 2 sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno 2 serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: One, two.

Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di questa mitica radio che si chiama Radio Talpa. Non trasmette dalle grotte sotterranee, ma trasmette qui all'aperto, Virma Bandiera 59, una volta, era esattamente 45 anni fa, adesso invece siamo qua in Via del Prete 7 a Cattolica. Però i vecchi ricordi, insomma, se sono stati importanti, che ti hanno condizionato anche la vita in senso positivo, riaffiorano in tutti i momenti. Oggi facciamo un viaggio nella musica sudamericana tra sonorità e contraddizioni politico-sociali. Da Cuba al Cile, dal Messico alla Colombia, per arrivare al Brasile, fino all'Argentina, facciamo un salto in Giamaica, per cui indirettamente avete già capito quali saranno le sonorità. Questi sono popoli che hanno reso celebri nel mondo un gran numero di generi musicali, poi ne parleremo, e spesso attraverso le loro canzoni, storie di dittature, anche colpi di Stato, violenze e miserie. Per cui diciamo c'è una colonna sonora che poi racconteremo con tutta una serie di fatti tragici, politico, dittatoriali, sociali, miserie e quant'altro, che sono accadute negli ultimi, diciamo, 70-80 anni. E la colonna sonora, Samuele dice, ma che ci farete ascoltare? Saranno canzoni bellissime, molte le conoscerete, molti gruppi, molti cantanti, e abbiamo Compay Segundo, un mito cubano della song, della canzone cubana, o poi Carlos Santana, Abbiamo Carlos Puebla, il Cile, gli Inti Illimani, Carlos Forero, che è un boliviano, abbiamo gli Inti Illimani, abbiamo Manu Chao, Bob Marley, insomma, ne abbiamo un tot. Io direi intanto di partire, così per fare meno zulle qui con le parole, con Compay Segundo.

Questo era il mitico gruppo cubano Compay Segundo, e come sottofondo, per raccontarvi un po' le differenze tra la musica latina o latinoamericana e quella di derivazione prettamente diciamo del Sud America, ma c'è anche quella di derivazione afroamericana. Ecco, teniamo in sottofondo, grazie alla regia, sempre il nostro Compay Segundo, e con la musica latina leggiamo un po' così questo testo abbastanza interessante. Con la musica latina o latinoamericana, a partire dagli anni 50, negli Stati Uniti sono state indicate quelle forme musicali tipiche dell'America Latina. Si faceva così una separazione tra gli stili più tipicamente di origine afroamericana e quelli invece caratteristici dell'America Latina. Ecco, diciamo che la musica latina ha sfornato dei generi che sono stati importanti, diciamo, hanno sbarrellato le balere, le discoteche, i balli e quant'altro, perché parliamo di tango, parliamo di rumba, parliamo di cha-cha-cha, di samba, passo doble, salsa, e queste sono un po' le caratteristiche della canzone latinoamericana. E la caratteristica, diciamo, di queste musiche era l'uso diciamo, che veniva fatto ampiamente della chitarra acustica di solito. E poi invece passiamo a quella che le differenze rispetto alla musica afroamericana, che risiede prevalentemente nei ritmi, che sono molto meno serrati nel caso della musica latina, la quale tra l'altro prevede strumenti, percussioni assolutamente peculiari come le congas, e qui entriamo appunto queste reminiscenze africane, i tamburi, no? E, ecco, ripeto, insomma, abbiamo dei generi musicali che insomma hanno fatto la storia della musica a livello mondiale: samba, rumba, cha-cha-cha, tango,

Allora, Pompei II è stato un caso internazionale gestito dal chitarrista Ray Cooder, e proprio quest'anno facciamo i 25 anni di questo exploit, di questo gruppo. E vi leggo alcune righe di questo grande critico musicale, Ernesto Assante, e dice: a volte la musica può compiere delle magie, può addirittura far tornare indietro il tempo. È accaduto 25 anni fa, quando Ray Cooder, uno dei più grandi musicisti americani, studioso, ricercatore, strumentista, autore e cantante, ha ripescato dal passato un gruppo di eccellenti musicisti cubani che il tempo aveva fatto dimenticare. C'erano Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa, Compay Segundo, Rubén González e Omara Portuondo. Le loro carriere, pur prestigiose, erano ormai impolverate, ma Ray Cooder li ha trasformati in superstar internazionali, contribuendo a riportare all'attenzione del pubblico il ricco patrimonio musicale dell'isola cubana. Un progetto che poi è diventato anche un docufilm diretto da Wim Wenders sotto il nome di Buena Vista Social Club.

il son cubano, cioè la musicalità, il genere musicale di Cuba, non è che è nato 25 anni fa. Ray Cooder ha rispolverato questo gruppo fantastico perché ha almeno 150 anni di storia ed è totalmente contemporaneo, perché è bello, lo è per sempre, perché in musica in fondo non esiste mai il passato. Le cose belle in musica, come nell'arte, nella cultura, rimangono per sempre. Non a caso si chiamano dei classici poi.

pensate che l'operazione di Ray Kruder ha portato a Buena Vista Social Club a vendere 2 milioni di copie in tutto il mondo e vinse anche un Grammy Awards nel 1998.

0: Allora, lasciamo per il momento Compay Segundo con la song cubana. Rimaniamo sempre però nelle grandi Antille, siamo sempre le isole che affiancano nell'oceano l'America del Sud. E andiamo in Giamaica, grandi Antille sempre, e dove il reggae è una religione, è la musica di un popolo, addirittura con, come dicevo prima, con degli aspetti che hanno travalicato l'aspetto musicale e sono diventate quasi una religione. E vabbè, vai in Giamaica, chi trovi? Bob Marley and the Wailers. Ve lo facciamo sentire in un concerto dal vivo.
1: All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob

Bob Marley, Jamaica, quasi un rito religioso. E stiamo sempre in questi paesi dove il sole è veramente è la manna del cielo principale, ma cominciamo a entrare un po' nei meccanismi, nella narrazione di questa trasmissione, e cominciamo un po' a vedere come la musica poi si interseca anche con i problemi sociali e politici di quei paesi. Facciamo un salto in Brasile? Va bene, e colgo l'occasione per presentare un libro che si chiama Tropicália, la rivoluzione musicale nel Brasile negli anni 60. L'autore è Pietro Scaramuzzo, un ricercatore giornalista. Nel marzo del 1967 il Brasile è governato da una dittatura militare che dura già da 3 anni e che ha appena messo al bando l'ultimo baluardo di opposizione democratica denominato Frente Ampla, il fronte ampio. Il malcontento popolare monta, però, ed è il movimento studentesco ad avviare un'ondata di proteste, sistematicamente soffocate dalla repressione violenta della polizia militare. Nel 1967 esce anche il capolavoro dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, che ha un impatto potentissimo su un gruppo di musicisti brasiliani che già da alcuni anni cercano una sintesi tra la grande tradizione della samba e della bossa nova e le nuove possibilità esplorate dal rock e dal pop britannici. Sempre nel 1967, al festival organizzato dalla TV Record, una sorta di Sanremo brasiliana, i due esponenti più geniali di questo gruppo, Gilberto Gil e Gaetano Veloso, sono nomi che poi hanno fatto la storia della canzone brasiliana, salgono in scena con una band elettrica ed eseguono rispettivamente Domingo no Parque e Alegria, Alegria. La perplessità iniziale degli spettatori si trasforma in ovazione. Né Gil né Gaetano vinceranno il festival, però, ma hanno fatto molto di più. Hanno appena decretato in diretta televisiva la nascita di quella rivoluzione estetica e musicale che prenderà il nome di tropicalismo e parte dal Brasile. Autentico esperto di musica e cultura brasiliane, Pietro Scaramuzzo, che è il giornalista esperto, non si limita però a raccontare solo le origini, la nascita e lo sviluppo del tropicalismo o le biografie dei suoi maggiori esponenti, ma ricostruisce un'epoca irripetibile della storia politica e culturale, nella quale, alla ferocia di una dittatura sempre più spietata e di un apparato repressivo capillare, si contrappongono con fervore artistico e una libertà di sguardo e di voce che mantengono immutata, anche oggi, la loro forza sovversiva.

Bene, lasciamo il nostro mitico Bob Marley and the Wailers e rimaniamo sempre nei paraggi, perché basta prendere una barca o una piccola nave e andiamo sulla costa e andiamo in Messico. E Messico, vabbè, Carlos Santana, per cui rimaniamo sempre in quell'area lì. Vabbè, Carlos Santana, nato nel 47, c'è il mio amico Enrico qua che mi sta ascoltando, mi aiuta anche, ha un anno in più di me, no? Io sono del 48, chitarrista, compositore, e poi è stato naturalizzato statunitense, insomma, perché poi molti, per fare più fortuna, sono andati tutti là, un po' più in su, più a nord, negli Stati Uniti.

questa formula. E poi cosa è successo? Vabbè, lui ha, pensate che ha venduto più di 80 milioni di dischi, ha vinto 10 Grammy Awards. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 migliori chitarristi, ma secondo un'altra è al 20° posto. Ma allora noi cosa facciamo? Ci ascoltiamo Carlos Santana con Corazón Espinado.

0: deseamos de salud en nuestros niños, podamos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che.
1: Ottobre 1997.
2: A nuestro héroe inmortal, a nuestro guerrillero eroico.
1: A 30 anni dalla tragica morte in Bolivia, le spoglie di Che Guevara sono tornate a Cuba. Con quella retorica di regime che non avrebbe sicuramente gradito, il popolo cubano gli ha reso un ultimo omaggio. Nel frattempo, l'immagine romantica del rivoluzionario, il suo volto e le sue parole sono entrati nell'immaginario popolare. Il mito lo ha consegnato alla storia, per sempre giovane e ribelle. Ernesto Che Guevara ha sconfitto la morte. Lo sapeva, lo aveva capito già quel giorno in cui al soldato arrivato per ucciderlo aveva detto:
3: so che sei venuto per uccidermi. Spara. Ucciderei solo un uomo.
4: La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leggeva la carta di despedida del Che.

Bene, questo era Carlos Puebla, ormai l'inno al grande mitico Che Guevara. Però questa trasmissione, insomma, vuol legarsi, avete capito, un po' l'andazzo adesso, un po' a quelli che sono stati i momenti di martirio per questi popoli del Sud America e soprattutto per chi lì vicino, che era grande, grosso e un po' patacca, era potente e molto armato, ed era una forza economica, lo è tuttora, e parlo degli Stati Uniti, che ovviamente in un regime di guerra fredda est-ovest, chiaramente, mentre l'Unione Sovietica, i paesi confinanti, era cosa loro, gli altri, dicevo, tutti quelli che confinano nel mio continente, è cosa mia. Ecco, questa è sempre la versione di comandante Che Guevara, questi sono i nomadi. E con i nomadi sotto un piccolo elenco di soltanto le date, quali sono stati i colpi di Stato sostenuti dalla CIA dal 1948. Allora, Venezuela, 1948 e 2002. Paraguay, colpo di Stato militare 1954, Guatemala 1954, Repubblica Dominicana 1963, Brasile 1964, l'abbiamo ascoltato prima presentando il libro Tropicalia, Argentina, colpo di Stato 1966, non bastasse 1976, Bolivia 1971, Uruguay 1973, Cile 1973, El Salvador 1979, Panama 1989, Perù 1992, Haiti 2004, Honduras 2009. Insomma, questa CIA si è intrufolata bene, insomma, a capovolgere le sorti anche molte volte di governi democraticamente elette, come quello di Salvatore Allende nel Cile 1973, un altro 11 settembre veramente nefasto.

Questi erano i nomadi e celebravano il mito Ernesto Che Guevara. E adesso ascoltiamo un gruppo, Carlos Forero Quartet, Cumbia Poder, la musica dell'America Latina. Abbiamo qui, abbiamo avuto la fortuna che l'anno scorso è venuto proprio anche a Cattolica nelle iniziative di Good Vibration, e l'abbiamo apprezzato. Praticamente fa un po' tutto il repertorio dell'America Latina, ma anche con la Parra e altri, insomma, che hanno fatto delle finacce sotto la dittatura cilena e non solo. E, ecco, noi Carlos Forero, è un colombiano, è nato a Bogotà, però sta girando tutta Europa, ha girato molto anche l'Italia, e ha fatto un CD dove praticamente riprende anche di diversi brani appunto storici e tradizionali del suo paese, ma anche dell'America Latina. Lo ascoltiamo.

0: Questo era Carlos Forero con Via Poder. E adesso ascoltiamo la voce di uno dei protagonisti politici rivoluzionari di quella dell'America Latina, in maniera particolare Ernesto Che Guevara, che poi voleva portare la rivoluzione in tutto il Sud America e poi dopo l'hanno accoppato in Bolivia. Ascoltiamo allora un discorso ufficiale che Ernesto Che Guevara aveva fatto all'ONU sulla sovranità nazionale, perché chiaramente abbiamo visto, no, quanti colpi di Stato hanno fatto gli Stati Uniti attraverso la CIA nei vari paesi del Sud America, e lui di fronte al mondo intero, visto che era il rappresentante di un paese ormai riconosciuto, cioè Cuba, fa questo tipo di discorso. Chiaramente lo fa nella sua lingua, però si capisce un po' la situazione.
1: Industries of Cuba. I invite him to address the assembly.

Patria o muerte. Ernesto Che Guevara, discorso ufficiale all'ONU, 11 dicembre 1964. E per raccontare, per farvi ascoltare l'impegno anche di tanti musicisti e gruppi, e non possiamo non farvi ascoltare gli Inti Illimani dopo la tragedia del colpo di Stato in Cile, 11 settembre 1973.

Intilimani, quanti cortei, manifestazioni, iniziative dopo il colpo di Stato del 73 in tutta Europa, ma in tutto il mondo. Le loro canzoni erano diventate un po' un simbolo di resistenza e di un urlo contro le dittature. E prima ho fatto un elenco molto schematico di tutti i colpi di Stato attraverso la CIA americana nei paesi sudamericani dal 48 a poco tempo fa, e c'era un piano. E le dittature di questi paesi si coordinavano segretamente con quello che fu chiamato Plan Condor, cioè il piano Condor, volto a combattere le forze di sinistra in America Latina. Durante questa operazione le dittature chiedevano la cattura, l'estradizione o l'uccisione dei propri dissidenti nel territorio degli altri regimi anche. E in certe occasioni i militari dei paesi partecipavano congiuntamente ai sequestri e alle torture. Furono questi i principi col quale il golpe del 76, comandato dal generale Rafael Videla, insediò nel paese la dittatura più sanguinosa della storia argentina. 3 anni prima, l'11 settembre 73, abbiamo ricordato, un altro generale, Augusto Pinochet, rovesci in Cile il regime democratico socialista di Salvatore Allende, instaurando il terrore nel paese. Videla e Pinochet sono stati in seguito processati e condannati per crimini contro l'umanità. E adesso facciamo un salto in Giamaica ancora, perché in Giamaica il reggae non è soltanto un'esclusiva di Bob Marley, ma abbiamo anche Peter Tosh, ad esempio.

Bene, abbandoniamo la Giamaica col reggae e facciamo un salto in Europa per parlare di un cantante importante, famoso, che indirettamente, grazie anche a un certo tipo di frequentazioni e di educazione, poi il suo repertorio è caratterizzato con un grande impegno sociale. E parliamo di Manu Chao, che è nato a Parigi nel 61. Dice, ma cosa c'entra? E c'entra perché, ad esempio, il padre, che era un giornalista spagnolo, cosa ha fatto? È dovuto fuggire perché c'era la dittatura di Franco, Francisco Franco, che durò fino alla morte del dittatore, per cui è stato a Parigi, il dittatore è morto nel 75 e per tanti anni è stato in esilio a Parigi, dove è nato il figlio, nel 61 appunto. E, una cosa importante per dire le contaminazioni, l'educazione e il contatto, perché nella casa di Ramón Chao, questo giornalista spagnolo, il padre di Manu Chao, era sempre frequentato con i rifugiati delle dittature sudamericane, per cui scappavano dal Cile, dalla Bolivia, dall'Argentina, eccetera, e un punto di riferimento era Parigi, e a Parigi era la casa di Ramón Chao, il babbo di Manu Chao. Per cui ci ascoltiamo Clandestino.

Bene, abbiamo ascoltato Manu Chao, lo riascoltiamo anche dopo, per dire sempre del rapporto tra canzone di la musica popolare di protesta nell'America Latina. Nella storia cilena, ad esempio, la musica è stata utilizzata più volte per esternare sentimenti di protesta legati ai cambiamenti politici e sociali, affrontati in quel paese un po' disgraziato. La nuova canción cilena, insomma, c'era proprio un genere che ha cominciato a produrre cose molto importanti e negli anni 60, questo movimento musicale, noto proprio come la nuova canzone cilena, la nuova canción chilena, simile ad altri nati in America Latina nello stesso periodo. Tra i principali esponenti del movimento si possono citare due mitici nomi, Violeta Parra, Gintilimani e anche Victoriara. Musicalmente il genere recuperò melodie e strumenti tradizionali cileni, lontani dai modelli europei, già largamente diffusi nel paese. La tematica più affrontata dagli esponenti della nuova canzone cilena era la denuncia contro la povertà e l'ingiustizia sociale. Il movimento cominciò presto ad ispirare studenti ed intellettuali. Nei testi venivano raccontate situazioni di disagio vissute dalle fasce più oppresse della popolazione. In Preguntas por Puerto Montt, infatti, Víctor Jara aveva attaccato direttamente il primo ministro cileno perché responsabile di un eccidio di contadini nel 1969. Alcuni brani, simbolo della nuova canzone, vennero utilizzati dallo stesso Salvador Allende durante la campagna elettorale presidenziale l'anno successivo. In seguito al colpo di Stato del 1973, gli esponenti del movimento cominciarono ad essere perseguitati per via dei loro ideali di sinistra. Molti furono costretti a lasciare il paese e lo stesso Víctor Jara venne torturato e ucciso. Alcuni tra i brani più famosi legati al movimento, come El derecho de vivir, il diritto di vivere nel paese, di Víctor Jara sono considerate un simbolo e vengono ancora oggi intonate durante le proteste nel paese. Ascoltiamo adesso Bongo Bongo da Manu Chao.

Bene, lasciamo Manu Chao e adesso ritorniamo in Messico, o meglio la fusion rielaborata delle sonorità tradizionali, poi con rock e altre sonorità, e il grande Carlos Santana che ci ascoltiamo da questo suo CD.

Bene, da un Carlos Santana, messicano naturalizzato statunitense, ritorniamo nell'isola magica, la Giamaica, col suo reggae. Dicevamo prima, non c'è soltanto Bob Marley, ma c'è un altro mostro sacro del reggae, e che è Jimmy Cliff, e l'ascoltiamo in questo brano che tutti conoscono, Reggae Night.

Questo era Jimmy Cliff, Reggae Night. E chiaramente avete visto quante contaminazioni, qui siamo quasi la dance, la capacità di questa del reggae di diventare molto ballabile, ma molti autori poi hanno mantenuto anche le tradizioni della musica appunto popolare di quell'isola. Io prima avevo annunciato Manu Chao Clandestino e lo voglio fare ascoltare perché dà il senso, dimostra tutto l'impegno di questo ragazzo, di questo cantautore, sul problema delle disuguaglianze sociali e dei migranti. Clandestino Manu Chao.

Bene, abbiamo sentito, ascoltato Clandestino, poi sono arrivati anche i Rem, ma ho detto no, adesso oggi non è il vostro momento, perché oggi parliamo della canzone sudamericana, questo viaggio tra diverse sonorità che si mischiano con le contraddizioni politico-sociali di questi popoli un po' martoriati dalle ingerenze spesso catastrofiche della CIA americana. E abbiamo iniziato con Compay Segundo, la Son Cubana, questo gruppo mitico nato negli anni 50, che poi è stato portato alla conoscenza mondiale grazie a Ray Cooder, con la grande cioè il disco, poi c'è stato anche il film di Wim Wenders, Company Segundo, Buena Vista Social Club. E allora niente, ci ascoltiamo un brano 2 di Compay. Vai Compay.

solo per gli affezionati ascoltatori di Radio Talpa, un live di Bob Marley and the Wailers. Adesso andiamo verso la conclusione e ritorniamo all'inizio, sempre con Buena Vista Social Club, e qui è Compay Segundo su il gruppo, col suo gruppo. E va bene, cosa ci fa? Ci porta a Los Barrios de Santiago.

concludiamo sempre con Compay Segundo e con Chicarrones con Tostones. Adios da Radio Talpas.

solo per gli affezionati ascoltatori di Radio Talpa, un live di Bob Marley and the Wailers. Adesso andiamo verso la conclusione e ritorniamo all'inizio, sempre con Buena Vista Social Club, e qui è Compay Segundo su il gruppo, col suo gruppo. E va bene, cosa ci fa? Ci porta a Los Barrios de Santiago.

Le illustrazioni più conosciute e famose di Storm Thorgerson sono senza dubbio quelle realizzate per gli amici e compagni di scuola Pink Floyd. Sin dagli esordi, la band aveva chiesto e ottenuto dalla casa discografica di mettere sotto contratto l'agenzia Hipgnosis per realizzare le loro copertine. Tutti gli album dei Floyd, compresi fra il 1968 e il 1981, sono stati lavorati dal collettivo, contribuendo a rendere ancora più esaltante ed emblematica l'avventura musicale della band. Nel 1973 viene licenziato The Dark Side of the Moon, il cui design è stato definito uno dei più belli e immaginifici di tutta la storia del rock. Progettato da Thorgerson e Hipgnosis, l'artwork è stato poi disegnato da George Hardy, un designer dell'NTA Studios. Sebbene fossero state senza dubbio complesse e sorprendenti le copertine dei precedenti album The Floyd, erano relativamente casuali. Ora la band voleva qualcosa di più pulito e immediatamente riconoscibile. Così è nata l'idea del prisma, ispirata dagli effetti di luce negli spettacoli della band, dalle istruzioni di Wright e dalle tematiche del disco. Il risultato è divenuto iconografico e indistinguibile dalla musica stessa. Un cambiamento della luce dal monocromo ai colori pieni. La musica del disco presentava meno partiture strumentali, caratteristica peculiare del gruppo nei precedenti lavori, lasciando così più ampio spazio ai testi, incentrati sugli aspetti umani che sfuggono al controllo razionale dell'animo, costituendo perciò il lato oscuro, cui il titolo fa riferimento metaforico. Tra i temi affrontati troviamo le riflessioni interiori, il trascorrere del tempo, la morte, l'alienazione mentale e il rapporto col denaro.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess it was cruising for cruising.
0: Yeah,
2: I don't know. I was really drunk at the time.
3: You just told me it was a company's number, so that's why I just put it on Friday.
4: Il lavoro illuminante compiuto su The Dark Side of the Moon diventò il biglietto da visita di Storm Thorgerson per il resto della carriera, anche se in seguito realizzerà immagini ben più elaborate e fantastiche. Molti dei progetti di Thorgerson si distinguono per gli elementi surreali. Egli colloca gli oggetti spesso al di fuori dei contesti tradizionali, soprattutto con intorno ampi spazi per conferire loro un aspetto inquietante, ma evidenziandone al contempo la bellezza. Egli stesso ripeteva: mi piace la fotografia perché è un mezzo di realtà, a differenza del disegno che è irreale. Mi piace scherzare con la realtà. Per diversi decenni, Storm Thorgerson è stato un punto di riferimento per Ten Sisi, Bad Company, Biffy Clyro, UFO, Muse e molti altri musicisti. Anche i grandi allestimenti divennero suoi straordinari strumenti di lavoro, con la creazione di opere e strutture su larga scala, che venivano in seguito fotografate. Fu così che furono creati gli artwork per l'album omonimo dell'Audio Slave e l'album Stop 442 degli Anthrax, permettendo alla grande scala di trasformarsi in una specie di marchio di fabbrica. Sempre nel 1973, Thorgerson realizzò la copertina per l'album Life Mask di Roy Harper. Il lavoro musicale fu scritto durante un ricovero ospedaliero, mentre il cantautore affrontava una malattia grave, a tal punto che la sua mente fu attanagliata dalla possibilità di morire. Da quell'esperienza nacquero inquietanti canzoni folk, incluso una specie di testamento nella lunga canzone di chiusura del disco. Thorgerson accettò di creare l'artwork, realizzando un design atipico, un'altra scintilla di creatività. In copertina appare una specie di maschera mortuaria di Harper, ma l'idea ingegnosa stava nel far aprire l'album dal centro invece che di lato, rivelando un'immagine di Harper vivo e vegeto. Ascoltiamo da quel disco il brano Hemingway Blues.

Nell'ambiente musicale, Storm Thorgerson divenne presto una celebrità, venendo richiesto da band e musicisti per artwork e copertine dei dischi. Da un punto di vista stilistico, Thorgerson ha citato spesso come fonte di ispirazione Magritte, Kandinsky e Picasso, le cui tracce troviamo sparse ovunque nel suo lavoro, non solo negli artwork discografici. Le creazioni dell'artista inglese, le fotografie e i collage rivelano infatti una netta influenza della pittura surrealista dell'inizio del Novecento. Il suo metodo di lavoro si basava sull'ascolto degli album e sullo studio delle liriche delle canzoni, associato a lunghi confronti con gli autori. Solo dopo aver capito quale fosse la natura profonda della musica dei dischi, Thorgerson traslava in senso visuale quello che emergeva come significato musicale di fondo. Uno dei lavori dove Storm Thorgerson ha dimostrato maggiore abilità nel tradurre concetti altisonanti in iconografia riconoscibile è stato quello che egli stesso ha considerato la sua sfida più grande. Stiamo parlando di The Lambs Lies Down on Broadway dei Genesis. L'album è concettualmente un lungo racconto scritto da Peter Gabriel, all'apparenza quasi impossibile da visualizzare e spiegare in modo semplice. Tuttavia Thorgerson riuscì a rappresentare tre diverse scene della storia con la presenza di Rael, il protagonista dell'album. Le prime due immagini lo raffigurano durante le canzoni In the Rapids e Riding the Scree, mentre la terza vede Rael uscire dall'immagine e guardare le prime due scene. Peter Gabriel rimase talmente impressionato dal risultato che chiamò Thorgerson a illustrare anche le copertine dei suoi primi tre album solisti. Da questa pietra miliare del rock progressivo

Il mondo creativo di Stone Torgerson sembra lontano anni luce da come viene concepito, confezionato e fruito oggi il prodotto musicale. Quando si parla di infodemia, non possiamo non considerare anche la musica come vittima e carnefice dell'assalto cacofonico

banco di dati binari, cui veniamo sottoposti ogni giorno. Anche la pretesa artistica più spirituale dell'uomo, la musica, viene trasfigurata in bit, trascinata lungo la scia cibernetica come un detrito destinato a dissolversi dopo un attimo. Così anche le copertine degli album sembrano una forma d'arte destinata all'estinzione, per lo più strumenti vistosi e generici, intercambiabili l'un con l'altro, tanto che sembra strano pensare che appena 25 anni fa Sol Torgerson fosse considerato una leggenda del mondo musicale. Alla fine degli anni 90 la produzione di Torgerson era progressivamente rallentata, ma mai definitivamente ferma. Nel 1997 viene contattato dal duo rock sperimentale Ween per creare un'immagine adatta al concept album a tema nautico, The Mollusk. Torgerson ha così realizzato un collage animale, nuova creatura e immagine iconografica composta da una combinazione di diversi abitanti delle abissi marini. Sol Torgerson aveva ascoltato a lungo l'album, per trarne ispirazione e rimase catturato dalla miscela di canti marinareschi e rock alternativo decadente, con elementi di psicadelia e influenze progressive. Rimase così colpito dall'album che creò ulteriore materiale promozionale, senza costi aggiuntivi, continuando a lungo a parlare con affetto della musica. Nel disco Ween cessano di essere il gioco a due dei primi cinque album, rinascendo come gruppo a tutto tondo. Oltre alla provocazione nuda e cruda, si dedicano alla contraffazione di generi, ad esplorazioni sempre più ridondanti e iperrealiste, ma assolutamente magistrali.

Anche se milioni di persone ne rimangono all'oscuro, il lavoro di Storm Thorgerson è legato in maniera inestricabile alla musica, di cui egli ha anche contribuito a creare leggenda. Molta musica inafferrabile degli anni 60 e 70 è stata confezionata con copertine perfettamente interconnesse ai paesaggi sonori ivi contenuti. A distanza di decenni, il lavoro di Thorgerson per artisti come Muse, Cranberries, Audioslave e molti altri risulta altrettanto intimo e accattivante, liberandosi dal genericismo globale delle copertine degli album contemporanei. Nel corso di 4 decenni, i contributi visivi alla musica popolare lo hanno incoronato protagonista indiscusso del design per album musicali. Nel 2003 i crescenti problemi di salute ridussero notevolmente la capacità di Thorgerson per lavorare. Per uno dei suoi ultimi grandi lavori, l'artista inglese era stato contattato dai provocatori del rock progressive, gli americani The Mars Volta, che gli avevano chiesto di produrre un'immagine atta a rappresentare il loro primo tentacolare LP, Deluged in the Crematorium. Il disco era basato sul racconto breve scritto dal cantante Cedric Zavala e narra la storia di un uomo che, nel tentativo di suicidarsi usando morfina e veleno per topi, entra in coma profondo, sperimentando visioni della psiche umana. Al risveglio, avendo maturato durante il viaggio mistico un'avversità per il comportamento del genere umano, preferisce morire. Il racconto è ispirato alla morte del chitarrista Julio Venegas, amico del cantante. Per questa storia inquietante, Thorgerson crea una tessa illuminata d'oro che mette luce da una bocca aperta. Come in tutti i suoi migliori lavori, l'immagine appare al contempo orrorifica e attraente, indulgendo sugli aspetti più strani e misteriosi della vita e della morte.

Nel corso della carriera, Storr Torgerson ha sperimentato la sua arte anche in una trentina di video musicali, realizzati prevalentemente fra gli anni 80 e 90, e per gli artisti con cui ha più assiduamente lavorato nel confezionamento delle vesti grafiche dei dischi. A partire dal 1978, Torgerson ha cominciato a pubblicare compilazioni editoriali, ove ha documentato di volta in volta la sua attività di grafico, fotografo e art worker. Dal 2001, dopo un'iniziale mostra di opere grafiche connesse alla musica realizzate in Giappone, l'artista inglese inizia ad essere chiamato per allestire anche delle vere e proprie mostre d'arte, che spesso faranno il giro del mondo. Dopo un ictus avuto nel 2003, a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato, Storr Torgerson si ammalò di una forma sconosciuta di cancro, che lo portò alla morte nel 2013, all'età di soli 69 anni. Considerato universalmente come il miglior designer di copertine al mondo, ha portato nel pop un'inventiva surreale, avendo la possibilità di lavorare in anni in cui la grafica e il packaging erano considerati molto importanti, anche nel determinare il successo o meno di un disco. La morte di Torgerson ha rappresentato la fine di un'era, ma anche il promemoria per l'inizio di un'altra, un periodo storico in cui il consumo della musica è divenuto sempre più liquido. Molti fruitori e acquirenti di musica hanno cominciato ad ignorare quale sia la copertina del disco che stanno scaricando. Forse neanche gliene importa, ma nel caso di Storr Torgerson è lecito dubitare del fatto che si stanno perdendo una parte importante del rituale connesso all'ascolto della musica. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi augura una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Le illustrazioni più conosciute e famose di Storm Thorgerson sono senza dubbio quelle realizzate per gli amici e compagni di scuola Pink Floyd. Sin dagli esordi, la band aveva chiesto e ottenuto dalla casa discografica di mettere sotto contratto l'agenzia Hipgnosis per realizzare le loro copertine. Tutti gli album dei Floyd, compresi fra il 1968 e il 1981, sono stati lavorati dal collettivo, contribuendo a rendere ancora più esaltante ed emblematica l'avventura musicale della band. Nel 1973 viene licenziato The Dark Side of the Moon, il cui design è stato definito uno dei più belli e immaginifici di tutta la storia del rock. Progettato da Thorgerson e Hipgnosis, l'artwork è stato poi disegnato da George Hardy, un designer dell'NTA Studios. Sebbene fossero state senza dubbio complesse e sorprendenti, le copertine dei precedenti album The Floyd erano relativamente casuali. Ora la band voleva qualcosa di più pulito e immediatamente riconoscibile. Così è nata l'idea del prisma, ispirata dagli effetti di luce negli spettacoli della band, dalle istruzioni di Wright e dalle tematiche del disco. Il risultato è divenuto iconografico e indistinguibile dalla musica stessa. Un cambiamento della luce dal monocromo ai colori pieni. La musica del disco presentava meno partiture strumentali, caratteristica peculiare del gruppo nei precedenti lavori, lasciando così più ampio spazio ai testi, incentrati sugli aspetti umani che sfuggono al controllo razionale dell'animo, costituendo perciò il lato oscuro, cui il titolo fa riferimento metaforico. Tra i temi affrontati troviamo le riflessioni interiori, il trascorrere del tempo, la morte, l'alienazione mentale e il rapporto col denaro.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. That geezer was cruising for bruising.
2: Il lavoro illuminante compiuto su The Dark Side of the Moon diventò il biglietto da visita di Storm Thorgerson per il resto della carriera, anche se in seguito realizzerà immagini ben più elaborate e fantastiche. Molti dei progetti di Thorgerson si distinguono per gli elementi surreali. Egli colloca gli oggetti spesso al di fuori dei contesti tradizionali, soprattutto con intorno ampi spazi per conferire loro un aspetto inquietante, ma evidenziandone al contempo la bellezza. Egli stesso ripeteva: «Mi piace la fotografia perché è un mezzo di realtà, a differenza del disegno che è irreale. Mi piace scherzare con la realtà». Per diversi decenni, Storm Thorgerson è stato un punto di riferimento per Ten Sisi, Bad Company, Biffy Clyro, UFO, Muse e molti altri musicisti. Anche i grandi allestimenti divennero suoi straordinari strumenti di lavoro, con la creazione di opere e strutture su larga scala, che venivano in seguito fotografate. Fu così che furono creati gli artwork per l'album omonimo dell'Audio Slave e l'album Stop 442 degli Anthrax, permettendo alla grande scala di trasformarsi in una specie di marchio di fabbrica. Sempre nel 1973, Thorgerson realizzò la copertina per l'album Life Mask di Roy Harper. Il lavoro musicale fu scritto durante un ricovero ospedaliero, mentre il cantautore affrontava una malattia grave, a tal punto che la sua mente fu attanagliata dalla possibilità di morire. Da quell'esperienza nacquero inquietanti canzoni folk, incluso una specie di testamento nella lunga canzone di chiusura del disco. Thorgerson accettò di creare l'artwork, realizzando un design atipico, un'altra scintilla di creatività. In copertina appare una specie di maschera mortuaria di Harper, ma l'idea ingegnosa stava nel far aprire l'album dal centro invece che di lato, rivelando un'immagine di Harper vivo e vegeto. Ascoltiamo da quel disco il brano Hemingway Blues.

Nell'ambiente musicale, Storm Thorgerson divenne presto una celebrità, venendo richiesto da band e musicisti per artwork e copertine dei dischi. Da un punto di vista stilistico, Thorgerson ha citato spesso come fonte di ispirazione Magritte, Kandinsky e Picasso, le cui tracce troviamo sparse ovunque nel suo lavoro, non solo negli artwork discografici. Le creazioni dell'artista inglese, le fotografie e i collage rivelano infatti una netta influenza della pittura surrealista dell'inizio del Novecento. Il suo metodo di lavoro si basava sull'ascolto degli album e sullo studio delle liriche delle canzoni, associato a lunghi confronti con gli autori. Solo dopo aver capito quale fosse la natura profonda della musica dei dischi, Thorgerson traslava in senso visuale quello che emergeva come significato musicale di fondo. Uno dei lavori dove Storm Thorgerson ha dimostrato maggiore abilità nel tradurre concetti altisonanti in iconografia riconoscibile è stato quello che egli stesso ha considerato la sua sfida più grande. Stiamo parlando di The Lambs Lies Down on Broadway dei Genesis. L'album è concettualmente un lungo racconto scritto da Peter Gabriel, all'apparenza quasi impossibile da visualizzare e spiegare in modo semplice. Tuttavia Thorgerson riuscì a rappresentare tre diverse scene della storia con la presenza di Rael, il protagonista dell'album. Le prime due immagini lo raffigurano durante le canzoni In the Rapids e Riding the Scree, mentre la terza vede Rael uscire dall'immagine e guardare le prime due scene. Peter Gabriel rimase talmente impressionato dal risultato che chiamò Thorgerson a illustrare anche le copertine dei suoi primi tre album solisti. Da questa pietra miliare del rock progressivo vi propongo l'ascolto di The Back in New York City.

Il mondo creativo di Stone Torgerson sembra lontano anni luce da come viene concepito, confezionato e fruito oggi il prodotto musicale. Quando si parla di infodemia, non possiamo non considerare anche la musica come vittima e carnefice dell'assalto cacofonico di dati binari cui veniamo sottoposti ogni giorno. Anche la pretesa artistica più spirituale dell'uomo, la musica, viene trasfigurata in beat, trascinata lungo la scia cibernetica come un detrito destinato a dissolversi dopo un attimo. Così anche le copertine degli album sembrano una forma d'arte destinata all'estinzione, per lo più strumenti vistosi e generici, intercambiabili l'un con l'altro, tanto che sembra strano pensare che appena 25 anni fa Stone Torgerson fosse considerato una leggenda del mondo musicale. Alla fine degli anni 90 la produzione di Torgerson era progressivamente rallentata, ma mai definitivamente ferma. Nel 1997 viene contattato dal duo rock sperimentale Ween per creare un'immagine adatta al concept album a tema nautico, The Mollusk. Torgerson ha così realizzato un collage animale, nuova creatura e immagine iconografica composta da una combinazione di diversi abitanti delle abissi marini. Stone Torgerson aveva ascoltato a lungo l'album per trarne ispirazione e rimase catturato dalla miscela di canti marinareschi e rock alternativo decadente, con elementi di psicadelia e influenze progressive. Rimase così colpito dall'album che creò ulteriore materiale promozionale, senza costi aggiuntivi, continuando a lungo a parlare con affetto della musica. Nel disco Ween cessano di essere il gioco a due dei primi cinque album, rinascendo come gruppo a tutto tondo. Oltre alla provocazione nuda e cruda, si dedicano alla contraffazione di generi, ad esplorazioni sempre più ridondanti e iperrealiste, ma assolutamente magistrali.

Anche se milioni di persone ne rimangono all'oscuro, il lavoro di Storm Thorgerson è legato in maniera inestricabile alla musica, di cui egli ha anche contribuito a creare leggenda. Molta musica inafferrabile degli anni 60 e 70 è stata confezionata con copertine perfettamente interconnesse ai paesaggi sonori ivi contenuti. A distanza di decenni, il lavoro di Thorgerson per artisti come Muse, Cranberries, Audioslave e molti altri risulta altrettanto intimo e accattivante, liberandosi dal genericismo globale delle copertine degli album contemporanei. Nel corso di 4 decenni, i contributi visivi alla musica popolare lo hanno incoronato protagonista indiscusso del design per album musicali. Nel 2003 i crescenti problemi di salute ridussero notevolmente la capacità di Thorgerson per lavorare. Per uno dei suoi ultimi grandi lavori, l'artista inglese era stato contattato dai provocatori del rock progressive, gli americani The Mars Volta, che gli avevano chiesto di produrre un'immagine atta a rappresentare il loro primo tentacolare LP, Deluged in the Crematorium. Il disco era basato sul racconto breve scritto dal cantante Cedric Zavala e narra la storia di un uomo che, nel tentativo di suicidarsi usando morfina e veleno per topi, entra in coma profondo, sperimentando visioni della psiche umana. Al risveglio, avendo maturato durante il viaggio mistico un'avversità per il comportamento del genere umano, preferisce morire. Il racconto

Nel corso della carriera, Storr Torgerson ha sperimentato la sua arte anche in una trentina di video musicali, realizzati prevalentemente fra gli anni 80 e 90, e per gli artisti con cui ha più assiduamente lavorato nel confezionamento delle vesti grafiche dei dischi. A partire dal 1978, Torgerson ha cominciato a pubblicare compilazioni editoriali, ove ha documentato di volta in volta la sua attività di grafico, fotografo e art worker. Dal 2001, dopo un'iniziale mostra di opere grafiche connesse alla musica realizzata in Giappone, l'artista inglese inizia ad essere chiamato per allestire anche delle vere e proprie mostre d'arte, che spesso faranno il giro del mondo.

Dopo un ictus avuto nel 2003, a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato, Søren Torgersen si ammalò di una forma sconosciuta di cancro, che lo portò alla morte nel 2013, all'età di soli 69 anni. Considerato universalmente come il miglior designer di copertine al mondo, ha portato nel pop un'inventiva surreale, avendo la possibilità di lavorare in anni in cui la grafica e il packaging erano considerati molto importanti, anche nel determinare il successo o meno di un disco. La morte di Torgersen ha rappresentato la fine di un'era, ma anche il promemoria per l'inizio di un'altra, un periodo storico in cui il consumo della musica è divenuto sempre più liquido. Molti fruitori e acquirenti di musica hanno cominciato ad ignorare quale sia la copertina del disco che stanno scaricando. Forse neanche gliene importa, ma nel caso di Søren Torgersen è lecito dubitare del fatto che si stanno perdendo una parte importante del rituale connesso all'ascolto della musica. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi augura una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

ed erano i Portishead, gruppo storico britannico stile trip hop, con il famoso brano del 1995 Glory Box, uscito come singolo estratto dall'album d'esordio Dummy, soundtrack anche del film commedia francese del 1996 di Cédric Clapiche, ossia Ognuno di noi cerca un gatto, Chacun cherche son chat, il brano nella scena finale del film. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate all'ascolto della nuova puntata di Stazione Utopia, la 38esima. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice di questo programma, davanti al microfono dello studio di Radio Talpa, web radio di Cattolica. Inizio subito con i sentiti ringraziamenti per il suo prezioso supporto tecnico alla console a Enrico Simoncelli. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellax, etichetta discografica e casa editrice, senza la quale non ci sarebbero gli ascolti di queste bellissime novità di musica alternativa e indipendente.

Abbiamo ascoltato la splendida voce femminile del duo americano Native Arrow, alias i coniugi Devil True, cantante, e il multistrumentista Steven Ames. Sono una delle principali realtà folk rock, soul contemporanee. Si sono formati nel 2012 e sono al loro quinto album che si intitola All Kind of Magic. Ora invece ascolteremo un altro genere musicale, dai toni punk rock con la formazione americana del New Jersey, ossia Titus Andronicus. Prendono il nome dall'omonima tragedia di William Shakespeare. La band si è formata nel 2005 e a oggi ha pubblicato 6 album. I Titus Andronicus sono guidati dal compositore, cantante e chitarrista Patrick Stikers. Dal nuovo album, dal titolo The Will to Live, che contiene 12 tracce, pubblicato per la Merge, noi ascolteremo il brano We'll Come Back, cover della punk band Cockspur. Ascoltiamo i Titus Andronicus.

Procediamo ora cambiando le coordinate geografiche, approdando in Svezia, nel villaggio di Korpilombo, con il collettivo jazz funk psicadelia, ossia i Goat, dietro le cui maschere si celano alcuni dei migliori musicisti svedesi contemporanei. Si tratta del primo lavoro in 6 anni per la band, seguito dall'acclamato Requiem del 2016. E in arrivo ad un anno di distanza dalla raccolta di inediti e B-side It Soap. Il nuovo disco si chiama Odette, contiene 10 tracce a firma della Rocker Recording e il brano che ascolteremo si intitola Under No Nation.

Adesso invece ci spostiamo approdando in Inghilterra, cambiando ancora genere di sonorità con i Fanella, progetto sperimentale dell'artista Gene Weaver, band che comprende anche il musicista Raz e Pete Phillipson. Il nuovo album si intitola The Metallic Index ed è un viaggio psicadelico di 40 minuti. Il disco si ispira alla storia di Fanella, giovane infermiera sensitiva di Londra, vissuta negli anni 20 del Novecento. La loro musica è pulsante progressive pop, dai toni sintetici, composto come una colonna sonora immaginaria. The Metallic Index è stato realizzato utilizzando il migliore equipaggiamento vintage presente sul suolo inglese. Registrato ai St. Gas Studio del Derbyshire, ascolteremo ora la traccia di cui è uscito il singolo Pulsion Nursery Train. I Fanella, sentiamo.

Andiamo avanti ora cambiando di nuovo genere di sonorità con una bellissima collaborazione tra Vio Farka Touré e i texani Goran Gabin, insieme per il tributo al grande musicista africano del Mali, ossia Ali Farka Touré. I Goran Gabin con Vio, il figlio di Ali Farka Touré, chitarrista e artista influente, noto per il suo blend capace di unire blues, lingue dei popoli Songhai, Tuareg, Fule, Bambara. Ali è noto anche per i Desert Blues, che gli ha portato fama internazionale e riconoscimenti come il Grammy Award. Il disco si intitola Ali, contiene 8 tracce scelte dalla sua vasta discografia, pubblicato per Radio Ocean, è uscito il giorno dopo il Republic Day, festa nazionale commemorativa dell'indipendenza della Repubblica del Mali, ossia il 22 settembre 1960. Noi ascolteremo l'estratto uscito come singolo dal titolo Savane.

Procediamo ora cambiando decisamente sonorità e geografia con un altro disco tributo. Questa volta è alla musica cubana e africana, con il progetto Estrelas, sogno realizzato di Guts, ovvero l'artista francese poliedrico, musicista, produttore Fabrice Henry, alias Guts. Con questo disco ha raggiunto il suo obiettivo: riunire nel medesimo studio ben 25 musicisti cubani, africani e francesi per rivisitare i classici afrocubani e comporre nuovi brani. Il disco è un atto d'amore verso la musica e la cultura di paesi lontani, registrato a Dakar, nel Senegal, negli studi La Boutique. L'idea era quella di condividere, esplorare e creare un incontro di culture. Il brano che ascolteremo è la terza traccia, il disco è a firma dell'etichetta Emily's Witness, contiene 17 brani, noi ora ascolteremo San Lazzaro.

Adesso invece cambiamo ancora una volta genere di sonorità, suggestioni, longitudini, con una splendida folk singer americana del Colorado, ossia Josephine Foster. A fine gennaio del 2022 è uscito per la Fire Record il suo nono album, senza contare i lavori pubblicati prima che iniziasse la collaborazione con la label inglese. Josephine è una delle cantautrici folk più interessanti degli ultimi anni, con uno stile unico e ben riconoscibile. Il suo nuovo album, dal titolo Godmother, è composto da 9 brani. Il disco colpisce sin dal primo ascolto grazie ad un sound barocco influenzato dal drip pop e psyche folk futuristico. Synth, ambient e la sua inconfondibile chitarra. Il nuovo album segna anche il 20° anniversario di carriera della Foster ed è l'album più originale, capace di coniugare il grande folk con l'avanguardia e la sperimentazione elettronica. Ascoltiamo adesso l'estratto numero 3, uscito come singolo dal titolo Guardian Angel, Josephine Foster. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora girando pagina e andando in California, ascoltando l'estratto dell'ultimo disco pubblicato dall'eclettico musicista, attivista umanitario e pluripremiato regista, ossia Michael Franti Esperet. Il suo dodicesimo album si intitola Follow Your Heart, pubblicato dalla Bobo Bax TT Tiger, composto da 11 brani. Grande sostenitore della pace tra i popoli e giustizia sociale, Franti, che nel 2019 ha pubblicato il suo documentario autodiretto Stay Human, vincendo numerosi premi nei festival cinematografici in tutto il mondo. Insieme a sua moglie ha fondato anche una onlus, si chiama Do It For The Love. Ascoltiamo ora Brighter Day, uscito anche come singolo, Michael Franti, Esperet.

Proseguiamo ora rimanendo in America con una nota cantautrice, Lynn Rimes, e Good Work è il suo nuovo album uscito per la Avery Records e Tirty Tiger, ed è composto da 12 brani e nel corso della quasi trentennale carriera ha venduto 50 milioni di copie. Vinto 2 Grammy, la più giovane a soli 15 anni a vincere un Grammy Award. Noi ora ascolteremo la traccia numero 5 dal titolo Through My Arms Around the World, Lynn Rimes. Sentiamo.

0: Ora procediamo con un penultimo brano prima della conclusione, rimanendo ancora in America con una giovane poliedrica artista, musicista, modella e attrice, ossia Okai Kaja, alias Kaja Wilkins. Di origine norvegese, di base in New Jersey, ESAP è il suo nuovo e terzo album, a firma della Yaja Gower. Composto da 15 tracce, Kaja è quello che si dice una musicista contemporanea, capace di muoversi con dimestichezza tra pop moderno e avanguardia sintetica, senza dimenticare di rendere uniche le sue produzioni grazie al suo gusto per gli arrangiamenti tipici delle produzioni lo-fi. L'estratto che andiamo ad ascoltare si intitola Spinal Tap. Ok, Kaja, ascoltiamo.
1: Like solid water, not like ice, but solid water, you know? None of this stuff was there, but you were there, and not the type you could float in. They say steam is the worst type of burn.

E siamo arrivati alla fine di questo viaggio sonoro. Siamo arrivati alla conclusione con l'ascolto dell'ultimo brano, estratto dal nuovo album del duo americano Don Richard e Spencer Zahn. Il loro disco si chiama Pigments, composto da 11 tracce a firma della Merge. È una bella collaborazione dal mondo elettronico, ambient e jazz, racconta Don Richard. Questo album è ciò che significa essere un sognatore e raggiungere finalmente un posto in cui hai deciso di amare i pigmenti che hai. Il titolo del brano che ascolteremo è Saffron. Vi ricordo che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulla piattaforma di Miss Cloud in podcast a Stazione Utopia. Ringrazio ancora per la collaborazione a Good Felix per le bellissime novità discografiche e ringrazio ancora per la parte tecnica Enrico Simoncelli. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto, spero che la puntata vi sia piaciuta, vi mando un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: stazione Utopia.
1: Music Enjoy con BBD.

Music and Joy presenta la grande musica soul. Brani selezionati per voi da BBDJ.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Surf music is the way to go.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!